0: Faccia capire che siamo tutti fratelli e sorelle, anche se veniamo da paesi diversi o parliamo lingue differenti. Oggi preghiamo forte con il nostro Santo Padre. Ti chiediamo di proteggerli e di ascoltare la preghiera che facciamo insieme a Lui. Ti affidiamo anche tutti i bambini che soffrono, quelli che piangono per la guerra, che hanno fame o che sono malati. Porta a ciascuno di loro una tua carezza speciale e guarisci i loro cuori. Ma Maria, Regina dell'unità e della pace, porta la pace nelle nostre famiglie e in tutto il
1: Et
0: mondo.
1: donc, nous
0: Amen.
1: écoutons cette invocation, cette
0: Nel
1: introduction
0: nome
1: de
0: del
1: cet
0: Padre,
1: enfant.
0: del
1: Au nom du
0: Figlio, dello
1: Père
0: Spirito
1: et du Fils et du
0: Santo.
1: Saint-Esprit.
0: Amen.

0: Nous venons là d'écouter un très très joli cantique du Credo. Oui Seigneur, je crois en toi. Et à présent, nous continuons avec ce chapelet après la confession de foi, le premier mystère.
1: Primo mistero luminoso.
0: Le premier
1: Gesù
0: mystère
1: battezzato
0: lumineux,
1: da Giovanni nel
0: Jésus est
1: Giordano.
0: baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain.
2: Giovanni diceva: colui che
0: Jean
2: viene dopo
0: disait,
2: di me
0: celui qui vient après moi vous
2: avvertirà senza
0: baptisera
2: dubbio,
0: dans l'Esprit
2: anche se
0: Saint et
2: si
0: le
2: fosse
0: feu. Jésus
2: battezzato da
0: lui-même se
2: Giovanni,
0: fit baptiser
2: mentre
0: par
2: pregava,
0: Jésus.
2: il cielo
0: Tandis qu'il
2: s'aprì,
0: priait, le
2: lo
0: ciel
2: Spirito
0: s'ouvrit et le Saint-Esprit
2: Santo
0: descendit
2: descese
0: sur lui
2: su di lui
0: sous
2: come
0: une
2: una colomba,
0: forme corporelle, comme une
2: udì
0: colombe,
2: una
0: et une
2: voce
0: voix
2: profonda
0: vint du ciel.
2: Tu sei il figlio
0: Tu es
2: mio,
0: mon fils
2: t'amato,
0: bien-aimé,
2: ti ho
0: en
2: posto mio
0: toi j'ai mis
2: figliastro
0: toute ma confiance.
3: Preghiamo per la pace in Ucraina. È un paese dell'Europa orientale con campi bellissimi, foreste e
0: Là, nous
3: tradizioni
0: écoutons
3: meravigliose che
0: un court
3: purtroppo da anni
0: film
3: soffre a causa
0: sur
3: della guerra.
0: l'Ucraina.
2: Prego il rosario perché mi aiuta a essere più vicino a Dio.
4: Zazwyczaj? Di solito chiedo a Gesù la pace per l'Ucraina e che i miei genitori siano in buona salute.
5: Prego per la pace in Ucraina e in tutto il mondo.
4: Vorrei che anche i bambini nel mondo pregassero per i soldati affinché tornino vivi dalla guerra e dalla prigionia.
6: Quando prego, affido a Dio la mia famiglia, i miei amici, chi ha bisogno di aiuto.
4: Prego per tutti coloro che soffrono per questa guerra e in generale per la pace in tutto il mondo.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
8: Запрошуємо, invitiamo tutti i bambini a pregare il rosario insieme a noi.
4: Pace per l'Ucraina e per tutto il mondo.
9: Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome.
0: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
10: E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
10: Prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
2: Ave, ave, ave.
3: Comme on le voit, un autre bouquet de fleurs est déposé sur l'autel de la grotte de Lourdes, ici dans le jardin du Vatican.
4: Il secondo mistero luminoso, Gesù presente alle nozze di Cana.
3: Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana.
5: Maria disse a Gesù: non hanno vino.
3: Marie dit à Jésus: ils n'ont plus de vin. Puis elle dit aux serviteurs: faites tout ce qu'il vous dira. Jésus changea l'eau en vin et ses disciples crurent en lui. Et maintenant là, nous avons un autre petit film, court film, sur le Moyen-Orient.
6: Molti bambini hanno dovuto lasciare le loro case.
7: Anche solo l'uomo pregare perché ci aiuta e ci fa credere in Dio. Qui la situazione è difficile, ci sono molti bombardamenti, quindi dobbiamo pregare.
8: Sentiamo molti rumori spaventosi. Le bombe cadono anche vicino a noi. Le persone che non pregano o non credono a volte possono attraversare momenti molto difficili.
9: Amo Gesù e voglio restare con Lui in Libano.
10: In Siria confidiamo di superare tutte le difficoltà con l'aiuto di Dio e l'intercessione della Vergine Maria.
11: Il rosario è molto importante per noi, ci ricorda che Dio è sempre con noi, anche nei momenti più difficili.
12: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
13: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
14: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya namata, ar-rabbu maki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu maki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu maki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu maki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu maki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu maki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki sayyidna Yesu al-Masih.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-rabbu maki, mubaraka anti bayna an-nisa, ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-Rabbu maki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka samrat batniki Sayyidina Yesu al-Masih.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Assalamu alaiki ya Maryam, ya mumtaliya an-nama, ar-Rabbu maki, mubaraka anti bayna an-nisa, ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il terzo mistero luminoso, Gesù.
1: Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume des dieux et l'invocation à la conversion. Après que Jean-Baptiste eut été emprisonné par le roi Hérode, Jésus se rendit en Galilée où il annonçait l'évangile de Dieu et disait « Le royaume des dieux est proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Et là, nous avons un film sur le Pakistan.
2: Tuttavia, i cristiani sono pochi e spesso soffrono discriminazioni sociali e povertà.
3: Prego il rosario perché la Santa Maria mi avvicina a Gesù. Chiedo a Gesù benedizioni per la mia famiglia, i miei amici e i miei studi.
4: Duame me. Delle mie preghiere chiedo salute, felicità e protezione per la mia famiglia.
5: Voglio che i bambini di tutto il mondo preghino per la pace in Pakistan.
6: Pregate per tutti i bambini del Pakistan affinché ognuno di loro sia fonte di progresso e prosperità per l'umanità e per la comunità cristiana.
5: Pregate per una buona istruzione e un futuro luminoso per tutti i bambini del nostro paese.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
9: Slame Mariam, profusa codante esate, tu otto mi sono bariche, ma bariche te per il capo Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, porfazel, kudam tere sate, tuorto mesem barike, mbarike tere petka pal Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, porfazel, kudam tere sate, tuorto mesem mbarike tere petka pal Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, porfazel, kudam tere sate, tuorto mesem mbarike tere petka pal Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, porfazel, kudam tere sate, tuorto mesem mbarike tere petka pal Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, porfazel, kudam tere sate, tuorto mesem mbarike tere petka pal Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, porfazel, kudam tere sate, tuorto mesem mbarike tere petka pal Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, porfazel, kudam tere sate, tuorto mesem mbarike tere petka pal Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, porfazel, kudam tere sate, tuorto mesem mbarike tere petka pal Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, porfazel, kudam tere sate, tuorto mesem mbarike tere petka pal Gesù.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il quinto mistero luminoso, Gesù durante l'ultima cena istituisce l'Eucaristia.
1: Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie.
2: San Paolo racconta.
1: Saint Paul raconte que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut trahi, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : voici mon corps qui est pour vous. Puis il prit la coupe en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi.
3: Per la speranza a Cuba e in Venezuela, due paesi dei Caraibi.
1: Le film sur Cuba e il Venezuela.
3: Ma molte famiglie non hanno beni essenziali e soffrono molto quando vi sono disastri naturali.
4: Io chiedo di pregare per il Venezuela affinché abbiamo unione, speranza e molta pace.
5: Per i malati, affinché possano guarire e vivere sani con le loro famiglie.
6: Chiedo a Gesù di guarire il mio paese da tutte le difficoltà.
7: Chiedo al nostro Signore della carità di El Cobre di benedire il mio paese.
8: Affinché i nostri governanti possano prendere buone decisioni, affinché non vi sia più la guerra e possano essere di pace e amore.
9: Tu bambino che ci ascolti, aiutaci a pregare per Cuba.
10: Chiedo ai bambini di tutto il mondo di pregare affinché i bambini cubani abbiano un futuro migliore.
11: Chiedo a Gesù di prendersi cura di tutti i bambini del mio paese. Grazie per pregare con noi.
12: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
13: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
14: Dios te salve Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
13: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
13: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
14: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
13: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
14: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
13: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
13: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
13: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
13: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
14: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
13: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro Santo Padre.
2: Alla fine di questo rosario prions particulièrement pour le Saint-Père et ses intentions.
1: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Et donc la prière du chapelet va bientôt commencer. Nous avons assisté à l'arrivée du Saint-Père dans cette grotte de Lourdes, dans le jardin du Vatican. Et donc bientôt, le cardinal Koch prend la parole.
1: Delle loro famiglie e di tutti coloro che partecipano all'iniziativa One Million Children Pray the Rosary. Grazie per essere con noi e per accompagnare la preghiera dei piccoli per l'unità, la riconciliazione e la pace. Promossa dalla Fondazione Pontificia Aiuto alla Chiesa che soffre, questa iniziativa invita i bambini a scoprire che possono portare a Gesù, insieme a Maria, le sofferenze del mondo. È proprio la voce dei più piccoli che si affidano a Lui con fiducia a trovare un ascolto privilegiato nel cuore di Dio. Dal 1 al 7 ottobre, nelle famiglie,
0: Du
1: nelle
0: 1er au 7
1: scuole e nelle
0: octobre, dans les
1: parrocchie
0: familles, les écoles et les
1: cattoliche,
0: paroisses de
1: si
0: nombreux
1: eleverà
0: pays,
1: la
0: la même
1: stessa
0: prière
1: preghiera.
0: va s'élever.
1: Il nostro incontro qui, presso
0: Notre
1: la grotta
0: rencontre
1: di Lourdes,
0: ici à la grotte
1: si
0: de
1: intuisce
0: Lourdes
1: che
0: s'inscrit
1: questa
0: dans cette
1: comunione,
0: communion,
1: sostenuta
0: soutenue également
1: anche dalla
0: par la
1: sua commissione
0: collaboration
1: World
0: avec
1: Rosary
0: la
1: Day
0: Journée
1: e
0: mondiale
1: con
0: du
1: altri
0: rosaire et
1: eventi
0: d'autres réseaux
1: internazionali di
0: internationaux de
1: preghiera.
0: prière.
1: Lingue e
0: Les
1: distanze sono
0: langues et les
1: diverse.
0: distances sont
1: Ma ultima
0: différentes, mais
1: questa
0: l'espérance qui
1: che
0: nous
1: ci unisce
0: unit est unique.
1: nei cinque
0: Dans les
1: mistéri
0: cinq
1: luminosi
0: mystères lumineux, nous
1: contempliamo
0: contemplons
1: Cristo
0: le
1: come la
0: Christ comme la
1: luce
0: lumière du
1: del
0: monde
1: mondo che illumina le
0: qui
1: ferite
0: illumine
1: e
0: les
1: soffrenze
0: blessures et les
1: del mondo.
0: espoirs des peuples.
1: Preghiamo per i bambini
0: Prions pour les
1: dell'Ucraina
0: enfants
1: e per tutte
0: d'Ucraine
1: le vittime
0: et
1: della
0: pour toutes les
1: guerra,
0: victimes de la
1: le
0: guerre, pour
1: famiglie
0: les
1: della
0: familles de
1: Siria, del
0: Syrie, du
1: Libano e della
0: Liban et de
1: Terra
0: la Terre
1: Santa,
0: Sainte,
1: costrette a
0: contraintes de
1: lasciare le
0: quitter
1: proprie
0: leur
1: famiglie.
0: foyer.
1: Per i cristiani
0: Pour les chrétiens
1: precipitati in
0: persécutés
1: diversi
0: au
1: paesi,
0: Pakistan
1: nella
0: et ailleurs,
1: riconciliazione in
0: pour la
1: Sud-Sudan,
0: réconciliation
1: per le
0: au Soudan
1: famiglie
0: du
1: di Cuba
0: Sud,
1: e
0: pour les
1: del
0: familles
1: Venezuela,
0: de
1: perché non
0: Cuba et du
1: perdano
0: Venezuela,
1: l'espérance.
0: afin qu'elles ne puissent pas perdre
1: Contemplando Cristo
0: l'espérance.
1: risorto,
0: En
1: chiediamo
0: contemplant le
1: che la
0: Christ
1: paura,
0: ressuscité,
1: l'odio
0: nous
1: non
0: demandons que
1: abbiano
0: la
1: un
0: peur et la
1: futuro.
0: haine n'aient pas le
1: Maria
0: dernier
1: ci
0: mot.
1: insegna
0: Marie nous
1: ad
0: enseigne
1: accogliere
0: à
1: l'amore di
0: accueillir
1: Dio
0: l'amour de
1: e a
0: Dieu
1: lasciarlo
0: et à
1: operare
0: le
1: nella
0: laisser
1: nostra vita.
0: agir dans notre vie.
1: La preghiera
0: La
1: educa
0: prière
1: così i nostri
0: forme, éduque
1: cuori alla
0: ainsi nos
1: pace,
0: cœurs à la
1: al
0: paix, au
1: perdono e
0: pardon
1: alla
0: et
1: cura
0: à
1: dei
0: l'attention
1: fratelli.
0: portée aux
1: Santo
0: autres.
1: Padre,
0: Très
1: affidiamo alla
0: Saint-Père,
1: tua
0: nous
1: preghiera.
0: confions

0: Nous venons là d'écouter le mot du Saint-Père avant ce moment de prière. Et donc, le Saint-Père bénit les différents rosaires, chapelets ou dizaines que les enfants pratiquement vont utiliser pendant ce temps de prière. Le Saint-Père, tout à l'heure, a souligné le fait que
1: per pregare a te. Tu ci conosci tutti per nome e per ognuno di noi hai l'abbraccio di una mamma vera che non ci fa mai sentire soli. Tu che hai detto sempre sì a Dio, prendici per mano per trovare insieme la strada che ci porta in cielo. Ti chiediamo oggi di unire tutti i popoli della terra. Aiutaci a capire che siamo tutti fratelli e sorelle, anche se veniamo da paesi diversi o parliamo lingue differenti. Oggi preghiamo forte con il nostro Santo Padre. Ti chiediamo di proteggerli e di ascoltare la preghiera che facciamo insieme a Lui. Ti affidiamo anche tutti i bambini che soffrono, quelli che piangono per la guerra, che hanno fame o che sono malati. Porta a ciascuno di loro una tua carezza speciale e guarisci i loro cuori. Ma Maria, Regina dell'Unità e della Pace, porta la pace nelle nostre famiglie e in tutto il mondo.
0: Et donc, nous écoutons cette invocation, cette introduction de cet enfant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

0: Nous venons là d'écouter un très très joli cantique du Credo. Oui Seigneur, je crois en toi. Et à présent, nous continuons avec ce chapelet après la confession de foi, le premier mystère. Le premier mystère lumineux, Jésus est baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Jean disait, celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Jésus lui-même se fit baptiser par Jésus. Tandis qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix vint du ciel. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute ma confiance.
1: È un paese dell'Europa orientale con campi bellissimi, foreste
0: Là, nous
1: e
0: écoutons
1: meravigliose.
0: un court film sur l'Ucraine.
2: Di solito chiedo a Gesù la pace per l'Ucraina e che i miei genitori siano in buona salute.
3: Prego per la pace in Ucraina e in tutto il mondo.
2: Vorrei che anche i bambini nel mondo pregassero per i soldati affinché tornino vivi dalla guerra e dalla prigionia.
4: Quando prego, affido a Dio la mia famiglia, i miei amici, chi ha bisogno di aiuto.
2: Prego per tutti coloro che soffrono per questa guerra e in generale per la pace in tutto il mondo.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою.
6: Запрошуємо. Invitiamo tutti i bambini a pregare il rosario insieme a noi.
2: Pace per l'Ucraina e per tutto il mondo.
7: Padre nostro, che sei nei cieli, santificato sia il tuo nome.
0: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
0: Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
9: Prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
8: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
10: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
9: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il terzo mistero luminoso, Gesù.
1: Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume des dieux et l'invocation à la conversion. Après que Jean-Baptiste eut été emprisonné par le roi Hérode, Jésus se rendit en Galilée où il annonçait l'évangile de Dieu et disait « Le royaume des dieux est proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Et là, nous avons un film sur le Pakistan.
2: E dalla gente accogliente. Tuttavia, i cristiani sono pochi e spesso soffrono discriminazioni sociali e povertà.
3: Prego il rosario perché la Santa Maria mi avvicina a Gesù. Chiedo a Gesù benedizioni per la mia famiglia, i miei amici e i miei studi.
4: Duame me. Delle mie preghiere chiedo salute, felicità e protezione per la mia famiglia.
5: Voglio che i bambini di tutto il mondo preghino per la pace in Pakistan.
6: Pregate per tutti i bambini del Pakistan, affinché ognuno di loro sia fonte di progresso e prosperità per l'umanità e per la comunità cristiana.
5: Pregate per una buona istruzione e un futuro luminoso per tutti i bambini del nostro paese.
7: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
8: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
9: Slame Mariam, Purfusa, Kodante Sate, Duorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yasu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, Porfazel, Kudam Teresate, Tuorto Mese Mbarike, Mbarike Tere Pet Kapal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, Purfuzal, Kudante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, Purfuzal, Kudante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
9: Slame Mariam, Purfuzal, Kodante Sate, Tuorto Mese Mubarike, Mubarike Te Pet Kapal Yesu.
8: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Il quinto mistero luminoso, Gesù durante l'ultima cena istituisce l'Eucaristia.
1: Cinquième mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie.
2: San Paolo racconta.
1: Saint Paul raconte que le Seigneur Jésus, la nuit où il fut trahi, prit du pain et, après avoir rendu grâce, le rompit et dit : voici mon corps qui est pour vous. Puis il prit la coupe en disant : cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites cela en mémoire de moi. Et le film sur Cuba et le Venezuela.
3: Ma molte famiglie non hanno beni essenziali e soffrono molto quando vi sono disastri naturali.
4: Vi chiedo di pregare per il Venezuela affinché abbiamo unione, speranza e molta pace.
5: Per i malati, affinché possano guarire e vivere sani con le loro famiglie.
6: Chiedo a Gesù di guarire il mio paese da tutte le difficoltà.
7: Chiedo al Nostro Signore della Carità di El Cobre di benedire il mio paese.
5: Affinché i nostri governanti possano prendere buone decisioni, affinché non vi sia più la guerra e possano esservi pace e amore.
8: Tu, bambino, che ci ascolti, aiutaci a pregare per Cuba.
7: Chiedo ai bambini di tutto il mondo di pregare affinché i bambini cubani abbiano un futuro migliore.
5: Chiedo a Gesù di prendersi cura di tutti i bambini del mio paese. Grazie per pregare con noi.
9: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
10: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
11: Dios te salve Maria, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
10: Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve Maria, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa María, Madre de Dios, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amén.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
11: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
10: Santa María, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Alla fine di questo rosario preghiamo ancora specialmente per il nostro Santo Padre.
2: Alla fin de ce rosaire, prions particulièrement pour le Saint-Père et ses intentions.
3: Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.